e mi rute in compagnia. Non mi che tola, e noce e ria. Con il mio romo, con il mio petto. Con la gente e i popoli.